0: nekakve izvide, morate pitati.
1: Saga Boma, con Johnny Wayne, Saga Boma.